è come se ci fosse uno stallo alla messicana, diciamo, tra PDU e la SPD, come quella famosa scena delle Iene di Tarantino. È come se si stessero aggrappando ai loro capisaldi per parlare a un elettorato che dalla SPD si sta allontanando.

0: allontanando per abbracciare la Linke o addirittura la FDP.
1: Per decenni il partito più antico della Germania è stato una presenza politica consolidata. Oggi invece l'SPD lotta per mantenere la propria rilevanza, come osserva anche la giornalista Tonia Mastrobuoni, soprattutto dopo il risultato disastroso ottenuto alle ultime elezioni regionali, dove ha raggiunto minimi storici. Una delle ultime mosse per cercare un nuovo profilo politico e riacquistare credibilità è la proposta di un nuovo programma economico, anche per far uscire la Germania dalla crisi. Ma può contribuire a riconquistare il suo elettorato e quali potrebbero essere le altre strategie per raggiungere questo obiettivo? È su questo che ci concentriamo oggi a Cosmo Italiano. Io sono Luciana Caglioti e questo è l'unico podcast della RD che vi racconta la Germania dall'interno in italiano. I socialdemocratici fanno un bilancio critico. Bisogna ammettere che per troppo tempo non si è fatto il proprio dovere, scrivono nel loro nuovo documento economico del gruppo parlamentare SPD, per far uscire la Germania dalla crisi. Agnese Franceschini è qui con me in studio. Ecco Agnese, secondo questa proposta ora sarebbe necessario un nuovo slancio. Che cosa propongono in questo senso in concreto i socialdemocratici tedeschi?
2: Innanzitutto la SPD guidata da Lars Klingbeil propone una strategia di modernizzazione economica e del mercato del lavoro. In concreto, proprio qualche giorno fa, il gruppo parlamentare socialdemocratico ha illustrato come intende rendere di nuovo a prova di futuro l'economia tedesca. Modernizzare la Germania, un nuovo modello di successo per crescita e prosperità, è il titolo del documento che il gruppo intende approvare prima della pausa estiva.
1: E che cosa propone la SPD in questo documento?
2: Ecco, nel documento economico la SPD insiste molto sulla necessità di attrarre talenti internazionali, semplificare l'immigrazione qualificata e ridurre la carenza di personale specializzato, la Fachkräftemangel in tedesco. Questa sarebbe una risposta anche verso le forze di destra che vedono l'immigrazione solo come un problema.
1: Certo, pensiamo ad esempio ad Alternative für Deutschland, ma anche ad alcune frange della CDU.
2: Ma la SPD chiede anche di rendere il paese più competitivo sul piano industriale e delle infrastrutture. Questo comporta, ad esempio, l'aumento degli investimenti pubblici e privati e l'eliminazione dei troppi ostacoli burocratici, oltre che l'accelerazione del processo di digitalizzazione. Si cerca inoltre di aumentare l'offerta di lavoro. Tutto questo, infine, senza fare troppi investimenti. Klingbeil ha infatti affermato che la Germania non può risolvere ogni problema semplicemente spendendo più denaro. Sono invece necessarie delle riforme strutturali.
1: Ma in che senso? Come pensa la SPD di attuare questi propositi?
2: In 18 pagine i socialdemocratici descrivono la loro visione di una politica economica moderna, come dovrà essere nel 2040. In questo senso il successo della Germania non dovrebbe più dipendere esclusivamente dalle esportazioni al di fuori dell'Unione Europea, ma da un forte mercato interno europeo e dal settore dei servizi. Con ciò la SPD punta consapevolmente su una strategia diversa da quella della sua partner di coalizione. Infatti la CDU nella sua Agenda 2030 aveva sottolineato che la Germania ha bisogno anche in futuro di un'economia orientata all'export.
1: Agnese, e come pensa di sfruttare al meglio il mercato interno europeo?
2: Il gruppo parlamentare della SPD vuole, ad esempio, rivedere in modo significativo la normativa sulla protezione dei dati. Il documento infatti critica apertamente quella che viene definita come una cultura della regolamentazione che ostacolerebbe le innovazioni e limiterebbe le tecnologie del futuro come l'intelligenza artificiale. Secondo i socialdemocratici, invece di essere regolamentati, i dati dovrebbero essere resi disponibili. A tal fine il partito vuole una piattaforma europea centrale sulla quale i dati provenienti dall'economia possano essere archiviati in modo centralizzato.
1: I problemi della SPD e della Germania comunque non sono non solo di natura economica, ma anche sociali e finanziari. Che cosa intendono fare al riguardo i socialdemocratici?
2: Beh, prendiamo ad esempio l'invecchiamento della popolazione, che richiede nuove fonti di sicurezza previdenziale e dunque una riforma delle pensioni. A tale riguardo la SPD appoggia la proposta della Confederazione Sindacale Tedesca di una pensione aziendale obbligatoria per tutti i lavoratori.
1: Ecco Agnese, ci puoi spiegare che cos'è e come funziona questa pensione aziendale?
2: Certo, ne abbiamo già parlato in uno dei nostri podcast. Allora è così: la previdenza aziendale, in tedesco Betriebliche Altersversorgung, è un sistema di pensione integrativa finanziato anche tramite il datore di lavoro. Il dipendente sceglie una quota del proprio stipendio da destinare al fondo e l'azienda aggiunge un contributo extra pari ad almeno il 15% della somma versata dal lavoratore. I contributi vengono accumulati tramite specifiche forme di previdenza come cassa pensione, fondo pensione o cassa di sostegno ed erogati al momento del pensionamento sotto forma di rendita mensile o versamento unico.
1: In concreto, quali sono i vantaggi di una previdenza aziendale obbligatoria?
2: Attualmente un lavoratore su due partecipa ad una pensione aziendale, ma secondo i sindacati e la SPD questo non sarebbe sufficiente a chiudere una lacuna che, secondo la valutazione dei sindacati, appunto, riguarda milioni di lavoratori. L'idea di un rafforzamento della tutela al di fuori della pensione legale è comunque sostenuta anche dal cancelliere federale Friedrich Merz della CDU. Questo sarebbe un modo per garantire nel lungo periodo la sopravvivenza dello stesso sistema pensionistico.
1: Agnese, ha parlato anche di proposte che riguardano il sistema finanziario. In che senso?
2: Il riferimento è alla cosiddetta E-Gattensplitting, la tassazione che somma i redditi dei coniugi per dimezzarli e calcolare le tasse su questo importo. Klingbeil vorrebbe superare il modello attuale per i nuovi matrimoni. L'idea discussa è passare ad un trasferimento fiscale tra coniugi limitato, anziché illimitato come è adesso. Secondo la SPD, infatti, l'attuale sistema favorisce le coppie con un solo percettore di reddito, riducendo l'incentivo per il secondo partner, che spesso è la donna, a lavorare o a lavorare a tempo pieno. Va detto comunque che questa riforma è fortemente ostacolata dalla CDU.
1: E quindi ci potrebbero essere dei conflitti all'interno della coalizione di governo. Ma Agnese, perché l'SPD ha rilanciato queste proposte proprio adesso?
2: Ci sono almeno tre ragioni politiche. Come tu già accennavi, la Germania attraversa da anni una fase di crescita limitata e di bassa produttività. A questo si aggiunge una carenza di manodopera e per questo la SPD ritiene necessario aumentare il numero di persone che lavorano e le ore lavorate, soprattutto tra chi oggi è in part-time. C'è infine un problema di posizionamento politico. Dopo i risultati elettorali deludenti a cui accennavi anche tu e sondaggi non proprio favorevoli, la SPD cerca di presentarsi come partito delle riforme economiche e della modernizzazione dello Stato sociale, non soltanto della redistribuzione.
1: Grazie Agnese. Come abbiamo visto, quindi, per quanto riguarda le riforme strutturali e la riduzione della burocrazia, si registrano alcuni punti di convergenza tra SPD e CDU. Ma quanto è realistico che la CDU in generale accetti le proposte di riforma economica di cui abbiamo parlato? Penso in particolare all'e-splitting, il regime fiscale che consente alle coppie sposate o unite civilmente di presentare una dichiarazione comune che la CDU non intende toccare. Ho girato la domanda a Tonia Mastrobuoni, corrispondente da Berlino per il quotidiano La Repubblica.
3: In questo momento è come se ci fosse uno stallo alla messicana, diciamo, tra la CDU e la SPD, come in quella famosa scena delle Iene di Tarantino. Il problema di questi due partiti che formano la coalizione di governo è che è come se si stessero aggrappando ai loro capisaldi per parlare a un elettorato che sta dalla SPD, si sta allontanando per abbracciare la Linke o addirittura la SD. E appunto i conservatori sono preoccupati per questa AFD che ormai è arrivata a livelli inimmaginabili fino a due anni fa, no? E le preoccupazioni maggiori dei tedeschi sono adesso economiche. Però la CDU ha questo mantra che non vuole aumentare le tasse, quindi oppone resistenza a qualsiasi ipotesi di tassare per esempio i redditi più alti o di introdurre altre forme di redistribuzioni che colpiscono in qualche modo una qualsiasi categoria. E la stessa cosa, diciamo, dobbiamo aspettarci la stessa resistenza, penso ad esempio alla giornata delle 8 ore, no? Sotto pressione anche dei sindacati, e di un grande sindacato metalmeccanico come la IG Metal, la SPD non ne vuole sentir parlare, ma anche ieri il capogruppo della CDU in Spagna ha detto dobbiamo parlarne, dobbiamo introdurre un orario che sia settimanale, non più giornaliero, no? Mm-hmm. Quindi è come se si stessero, come dire, irrigidendo entrambi su posizioni classiche della SPD e della CDU per non alimentare ulteriormente questa ondata di populismo che sta avvantaggiando anzitutto la SPD.
1: Ecco, ma possiamo parlare di una svolta nel profilo politico-economico della SPD? E se sì, quanto pesano gli scarsi risultati elettorali recenti?
3: Allora, la SPD secondo me ha fatto un errore madornale quando ha pensato di accontentare un elettorato in qualche modo più affine e quindi ha riformato il vecchio reddito di sostegno e sussidi di disoccupazione, che era, funzionava, lo sappiamo adesso, male, anche in base a questi scandali che sono stati ultimamente, però al principio era un fodan, no? Quindi in qualche modo con dei meccanismi punitivi per chi non accettava un lavoro dall'ufficio di collocamento. Quindi ha riformato questo Bürgergeld, quindi l'ha chiamato Bürgergeld, ha reso le regole meno restrittive, ma adesso abbiamo scoperto in queste ultime elezioni regionali, ma anche elezioni politiche l'anno scorso, che una parte della SPD adesso è scontenta proprio per questo, perché dice voi avete smesso di proteggere i lavoratori e state proteggendo i disoccupati e naturalmente chi beneficia moltissimo del Bürgergeld, cioè i migranti. Ecco, quindi è come se ci fosse una guerra tra poveri e la SPD non avesse colto il fatto che accontentando una fetta di potenziale elettorato si stava di nuovo alienando una parte del proprio elettorato.
1: In che misura i socialdemocratici stanno cercando di distinguersi dalla CDU e in che misura invece sta convergendo l'SPD verso posizioni simili sui temi economici?
3: Beh, credo che si stia facendo un lavoro molto serio in questa commissione sulle pensioni che è stata istituita da Bebelbas. Quindi adesso vedremo i risultati, ma insomma credo che lì verranno fuori delle riforme, anche quelle sono ormai ineludibili, perché la Germania è un paese in rapido invecchiamento come l'Italia, sono i due paesi che invecchiano più rapidamente. Noi italiani abbiamo fatto una serie di riforme a partire dalla Dini del 1995, molto incisive, poi pensiamo alla Fornero, è diventata addirittura simbolica. Il paradosso è che da un lato la gente si aspetta riforme da questo governo, è uno dei motivi per cui insomma sta sempre più votando SPD e che non fanno le riforme, però le riforme saranno dolorose.
1: Ma con questa proposta di riforma economica c'è il rischio che la SPD perda ulteriormente consenso a sinistra mentre cerca di rafforzare la propria credibilità appunto economica al centro?
3: Sì, questo è un rischio. Oltretutto la Linke, che è un partito insieme alla FD, è l'unico partito che sta salendo nei sondaggi, ha fatto capire molto chiaramente che adesso il suo obiettivo è proprio l'elettorato della SPD. Cioè la Linke vuole strappare l'elettorato della SPD e lo farà anche con parole d'ordine che vadano contro queste proposte più moderate, diciamo, più anche ragionevoli della SPD.
1: Mm. E all'interno del partito come viene percepita questa evoluzione? Ci sono tensioni tra l'ala più tradizionale e quella più riformista?
3: Quello che mi sembra abbastanza ovvio è che Bebelbas e Klingbeil al momento sono in bilico. Cioè io, anche parlando con insomma degli esponenti della SPD in queste settimane, mi sono resa conto, anche molto autorevoli, che se le elezioni dovessero andare male a settembre in Sachsen-Anhalt e in Mecklenburg-Pomerania, i primi a saltare sarebbero loro due.
1: Guardando ai prossimi anni, questa linea politica dell'SPD potrebbe trasformare in modo duraturo l'identità dei socialdemocratici tedeschi, oppure si tratta di una risposta contingente alle difficoltà elettorali attuali?
3: Ma la SPD ha il problema che di un lato è un partito di governo che deve fare i conti con un'economia di nuovo stagnante. L'economia tedesca è ferma dal 2020, cioè dalla pandemia, e allora è ovvio che bisogna prendere tutta una serie di misure per farla ripartire, però non mi sembra che ci sia, diciamo, una chiara... Sì, Bebelbas, diciamo, è la politica al momento che rappresenta maggiormente quell'elettorato tradizionale socialdemocratico che per esempio non vuole che siano toccati certi diritti, che non vuole che siano toccate certe prerogative, che vuole comunque uno Stato sociale generoso. Il problema è quanto gli si può permettere lo Stato sociale generoso, e lì l'espedito di governo deve fare i conti con questa presa di coscienza.
1: Molti osservatori in conclusione dicono che ormai i vecchi elettori sarebbero difficili da riconquistare perché sono delusi dalla mancanza di proposte sociali molto forti. Pensi che l'SPD sarà capace di mandare messaggi chiari, ripartendo dal lavoro, dalle condizioni di vita, e indicare una direzione per il futuro?
3: Allora, il problema dello Stato sociale tedesco è che in prospettiva è insostenibile. Questo è il grande dilemma, diciamo, dei socialdemocratici. Quindi loro, ripeto, devono fare una realpolitik che faccia i conti con queste traiettorie drammatiche. Peraltro, secondo me, loro quello che non hanno fatto, non hanno sottolineato abbastanza come in qualche modo i flussi migratori degli ultimi anni abbiano compensato il fatto che in Germania non nascessero più bambini, no? Quindi la curva demografica è stata molto migliorata dai migranti che sono arrivati, che sono integrati nel mondo del lavoro, no? L'SPD questo lo sa, però siccome c'è stata una violentissima campagna anti-migranti per anni dall'AfD e poi anche assunta dalla CDU di Friedrich Merz, è come se si fosse messa sulla difensiva anche sui migranti. E oggi appunto abbiamo ormai dati molto piccoli, no, di arrivi di migranti, che però in prospettiva pone un problema di demografico, perché la Germania, se non c'è un numero di migranti sufficiente a compensare il fatto che non nascono più bambini, in futuro avrà problemi enormi.
1: L'SPD sta attraversando una crisi profonda e sta lottando per mantenere il proprio profilo sociale. Il principio fondamentale della giustizia sociale che da sempre caratterizza il partito, per diverse ragioni si è ormai indebolito, e molti si chiedono come l'SPD possa tornare a rappresentare al meglio gli interessi dei lavoratori e dei più deboli. Come abbiamo visto, il nuovo programma economico dei socialdemocratici ha come obiettivo quello di coniugare crescita, lavoro di qualità, tutela del potere d'acquisto e anche sicurezza sociale. Questa è la visione dell'SPD del futuro per l'economia. Non si tratta di un piano generale definitivo, ma di un punto di partenza per un processo di rinnovamento che dia nuovo slancio al partito, che alle ultime elezioni regionali ha raggiunto il peggior risultato di sempre. E Cosmo Italiano per oggi termina qui. Ci potete trovare sulle maggiori piattaforme di podcast come ARD Sounds. Io sono Luciana Caglioti, ci ritroviamo qui nella prossima puntata.